C'era un'altra volta, in una sera di giugno, con questa voglia di amare e di vivere più che mai. Rinascerò e destino nell'anno 3001. Sarà una festa di colori, la mia bella città. I cani randagi abbaieranno alla mia ombra col mio modesto bagaglio.

non ricordo dei tuoi occhi taciturni per terminare il poema che tralasciai a metà. Rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romantico caffè.